0: your Make Sense Radio, making all touch your dive. Continue the peace.
1: Mera la lo miaki somera, mera lo miaki somera. Baro kanale, mera. Abari manale, mera. Amore si resiore mera, mera la lo miaki somera.
2: Mera no miaki somera.

0: Mela na no mio giso mela.
1: Mela no mio giso mela.
0: Mela na no mio giso mela.
1: Mela no mio giso mela.
0: Varo canale.
1: Mela.
0: Avari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.